Caro, signor Morricone, mi chiamo Cosmic DJ dal International Pony. You know, I don't speak Italian, but mille grazie per la sua musica grande.

le fate, in barca lungo la corrente vai. Con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu, Peter. Tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

Gli sgiocchi! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già bollente. Non vedi che la mia donna è allegra?